Ora per luce, ora per dammala, ora per luce, ciascuno, l'angaggi da con, la mamma per dammala.